Ti sarmi, ti spasmi del dolore, in me rinasce, rinasce, magica, insolito vigore.